0: se fa.
1: È troppo difficile.
0: Sì, veramente troppo difficile.
1: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
0: Ma soprattutto tu, no?
1: Dai, versami un altro drink.

che scusa se non lo te con io in Spagna, se il museo di Pao che si tiene a nombre tre salmone, le mani che si dice Guggenheim. A chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.